nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

passami il sale fa male, passami il tempo non c'è, passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue, passami i sogni, gli metto le gambe, passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

Molte grazie. Molte grazie, molte grazie, molte grazie, siete molto gentili, gli applausi fanno sempre piacere perché gli applausi sono l'ossigeno dei cantanti e sono la benzina verde. Noi andiamo a benzina, cioè, siamo catalitici nel senso che gli applausi si fanno bene e fanno bene al cuore. Voglio salutare anche tutti gli amici di Piacenza che stanno ascoltando in questo momento perché qui ci sono tanti piacentini, ho visto che ci sono, siete sì di Casteggio, ma ci sono anche dei piacentini, quindi è dalla Valtidone dove c'è il vino buono, dove c'è il vino buono. Insomma, il vino buono che è là in fondo è il Gutturno dall'Italia.

come di tutta ve come se come un piersa succe dal le decor tout pleut.